0: scritta sulla chiamata SDC Fates. Avete di quella del software a teca? Se stia non c'è, ti dici tu a come mo c'è.
1: Just

bisogna passare dalla notte, ma ogni navigazione per dire fare vigil, GMP, la immatriculation, number, 9, 3, Yankee, Oxford, Golf.